0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.